A proposito de storiette da ridar, vuoimo contarvi, anzi cantarvi, un fatto che si è successo tanto tempo fa dentro a un puner.